Kar show show la sorva tabia, ma de do do yili tonya, kese chula sorva tabia, or di pema yila gomya, sere se la sorva tabia, takar show show di te.

Takar show show la sorba tabia, ma de do do yili tonya, kese chula sorba tabia, or di pema yila gomya, sere sela sorba tabia, takar show show di temba.